alto come sei corpo. Io ti devo fare sì, ma tu sei chi vino. Se pensi di te change vite tutta una battina. Se pensi di te change vite tutta una battina. Se pensi di te change vite tutta una battina. Je te prends de casse, perce vite, mets tout en pièces. Je te prends de casse, perce vite, mets tout en pièces. Je te mets tout en pièces.